0: futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Sibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok. Rap futuristico. A, B. Rap futuristico. A, B, A, B, A, B. Rap futuristico. A, B. Rap futuristico. A, B.

0: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto, nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, sottilette classiche, confezione da 285 grammi a soli 1,99 euro. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,49 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app Deco. La tua scelta quotidiana.
5: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Hai un'energia tutta tua! Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Petagna.
1: Ma siamo kiss, no, fossimo kiss, da Nation. Nazionale, dimmi napoletano.
0: Mi dovete credere, sono 10 anni. Sono 10 anni che facciamo questo programma, sono 15 anni che rompe le palle.
1: Non terra.
0: Qua un po' di verde in costiera, non fan tagliamang o parda il parietale. Dice l'amico, un bacio, Vittorio, Raffi e Chloe da Ravello, Forza Napoli, grande mister Sasamen. Oi, hanno piato più sul serio.
1: Ciao fratello, vabbè, ma non so se accetto, Non so se accetto.
0: Ragazzi, buongiorno, il lungomare ha un immenso spazio verde, la villa comunale, non si può oscurare la veduta con alberi o strutture artificiali. Salvatore, allora fermi un attimo, Salvatore, vabbè, ok, la villa comunale a posto, a parte che la villa comunale purtroppo sono anni che non è che sta proprio bene, anche lì ci vorrebbe un aiutino, qualche cosa,
1: un giardiniere,
0: però ecco, nel momento in cui tu vai a rifare un lungomare e fai un restyling, forse al di là di quelli che erano gli spazi e la divisione per le zone commerciali, che con tutto il rispetto è certo devono avere il loro, qualche cosina la si poteva pensare,
1: immaginate mo, già oggi siamo quasi a 30 gradi, va bene, oggi già sono sceso, già stavamo a 20 gradi, 25 gradi, mo arriveremo, pensate, alle 3 del pomeriggio, no? Con pietra lavica nera a terra, caro, qualcosa in terra soffrire, caro creatura in terra s'abusa, cioè, fai una votata esagerata, un rusto creatura. Cioè,
0: Dice Clark dal taxi: dice, dobbiamo pensare solo che l'hanno fatta apposta per far essere un posto di passaggio. Sì, però sai, tu quando hai una lunga passeggiata, magari ogni tanto una piccola oasi ci vuole.
1: La giornalista in garra, come si dice in latino, proprio la domanda: ma per chi viene progettata la città? Cioè, uno che progetta una città, per chi la progetta? Per i cittadini, per i commercianti, per i turisti, per chi viene? Per il benessere del cittadino, poi alla fine, no? Dovrebbe essere.
0: Certo.
1: Per i napoletani che vanno là a fare una passeggiata, sì, una panchina, una seggia, una cosa come
0: la seggia, no, è brutta.
1: Sa poi, noi ci ammazzate un coppia di fiere là, non ho capito.
0: Sul muretto.
1: Ma una panchina, concepirla pure, cioè, su bel lungomare che uno si siede, questo bel golf che se lo vede, vabbè.
0: Ci saluta Armando che ci manda una foto con te, saranno venuti
1: ieri
0: a vedere
1: il teatro,
0: spettacolo, sì, saranno venuti. Andiamo a vedere qualche altra cosa, cioè se qualcuno si sente male con il caldo o deve andare in bagno percorrendo quei 2 chilometri.
1: Devi andare nel bar, devi andare.
0: Andiamo all'hotel di lusso? No, vai
1: no, un po' più avanti. Nel chalet, pigli un caffè, 20 euro. Dice papà, c'ha fa pipì, trattino, non chi l'abbia, chi l'abbia,
0: ma quali 20 euro? Ma che dici 20 euro?
1: Un caffè quando fa 4 euro?
0: 22 euro, 22. Ma che stai dicendo? Ma se non sei aggiorno sui prezzi, però informati e dai su. Cioè, se qua, sì, questo l'abbiamo letto, scusatemi. Buongiorno, non date notizie del Papa da Acerra? Certo che sì, c'è il Papa ad Acerra. Bene, andiamo avanti.
1: Il mannellino che viene da Acerra, ci tiene.
0: Ma mo si deve rispolverare una vecchia rubrica di Rosario. Gesù, ma perché?
1: Gesù, ma perché?
0: È una domanda questa anche da fare. 081-546-773.
1: No, perché il verde, io che tenevo, per esempio, io tenevo una aiuola abbastanza grande a casa, no? Uh-huh. No, ci ho fatto la stessa cosa, l'ho tombata.
0: Perché... Bravo!
1: Che è la cosa più facile, la tombi perché non si fa più il verde la cosa, perché ci vuole la manutenzione. E per tenere la manutenzione poi ci vanno i soldi, perché ci mettono i fiori, cose, ma ogni pianta sta 5-6 euro. Insomma, no, vero, una tipo la minimo sta 5 euro, una cosa così. E il piantino normale, ce la mettiamo a mettere. Pronto?
2: Pronto? Pronto ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
2: Quello che volevo far notare io è che a Napoli ovunque fanno le zone pedonali. È come se nella loro testa immaginassero che ci stanno parcheggi a 5 piani a fianco a zona pedonale. Allora dico io, continuano a fare zone pedonali senza rendersi conto che a Napoli ci stanno 1 milione di macchine, non si sa dove parcheggiarle e poter fare una parcheggiata.
1: Indirettamente tu stai rispondendo alla giornalista, per chi l'hanno fatta sta zona pedonale? Per i cittadini? Per chi?
2: Esatto, Rosario, questo è quello che mi chiedo io. Quando uno si sta all'urbanistica, ma e Pordenone non può fare l'assessore all'urbanistica a Napoli, perché lo deve fare un napoletano che vive la città. E io faccio il lungomare liberato, ok, è una parte liberata e una parte no, può andare anche bene, ma lo faccio tutto quando liberato questo lungomare, ma io mi fa una camminata a macchina, non ragione.
0: Vabbè, di certo non sul lungomare, però.

0: Scusami,
1: scendi con i mezzi pubblici se ci sono, però ci stanno, dai, la metropolitana però
0: non parcheggi sul lungomare, cioè voglio dire, al massimo posso ragionare, ragazzi, mi pare che hanno fatto qualcosa per renderlo transitabile,
2: ragazzi, per aggiungere quel restyling che hanno fatto bisogna fare via Chiatamone e arrivare alla zona di Santa Lucia, dove ci stanno da 30 anni i parcheggiatori abusivi che sono di una prepotenza. Ma
0: questo
2: prepotenza
0: è un altro problema, però
2: non potete neanche immaginare.
0: Questo è un altro problema, questa è una piaga atavica che abbiamo. E che
1: grazie, fratelli. La nostra redazione SNPO russo ci sta cercando il numero della giornalista. Ci sta, quindi, se sbagliato, non sono stato capace di trovarlo. Pronto?
0: Vuoi dire che te lo trovo?
2: Pronto?
1: Trova, io non l'ho trovato. Ho chiamato l'imbossi. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, bellissimi.
1: Ciao.
0: Ciao caro.
2: Io ho chiamato per fare complimenti a Rosario, perché ovviamente Pesacane non passa i messaggi di complimenti nei tuoi confronti.
1: Ma
0: non ho letto ancora niente.
1: Censura.
2: Ieri siamo stati allo spettacolo teatrale.
1: Grazie.
2: Ci siamo divertiti tantissimo, ci siamo fatto pure la foto alla fine.
1: Sì, mi ricordo.
2: E mia moglie.
1: Sì.
2: Ancora complimenti, è stato veramente bellissimo.
1: Ti sei divertito.
2: Invito tutti ad andare a teatro.
0: Questo è tuo cugino,
2: No. Per qualsiasi, cioè pure piccole realtà, qualsiasi cosa, però il teatro è vita.
1: A prescindere da me, andate al teatro, perché andare al teatro fa bene, visto come una bella serata.
2: Non va mai.
1: Sì,
2: viene ai tuoi spettacoli, Rosario.
1: Chi? Marco non vieni, una volta veniva la mamma, ma non viene.
0: Ma non so manco quando li fa.
1: Sai solo tu, non sai.
2: Rosa, vengo pure a un matrimonio, allo 50 euro per 8 persone.
1: Oh, vero,
0: mi spiace, non sei nella lista.
1: 50 euro 8 persone.
0: Non sei nella lista, non sei nella lista, mi dispiace.
1: Un bacio, grazie.
0: Ciao. Pronto?
3: Ragazzi, dobbiamo parlare della difficoltà.
0: Sì, vabbè. No, tu con Ciro Froio in regia vuoi parlare
1: che
0: così.
1: Che bella aiuola, guarda qua.
0: Sì.
1: Che bella aiuola.
0: Vabbè, ragazzi, ma purtroppo
1: verde è vita, cioè poi noi ci
0: la polemica qua è enorme, perché purtroppo sono anni che la città è, potremmo dire, deforestata.
1: Da quando tempo che non sei vicino?
0: Ragazzi, io il Vigiliano non la denuncia la faccio che da anni, ma ci sono stato, purtroppo ci sono
1: a
0: stato.
1: Piangere, se
0: ma tu parli solo del vialone o parli anche dell'interno del parco?
1: Il vialone all'interno, veramente
0: è una tristezza infinita. Va bene,
1: eccolo,
0: un po' di
1: eccolo. Non è Pino Daniele.
0: No, te l'ha messa lui, ma non è in scaletta.
1: Non sei in scaletta.
0: No.
1: Tieni a me, ma vengono a me degli anni 80 qua. Per nostalgia, guarda.
0: Musica, ragazzi, grande canzone.
1: Si da 127 papà, mi ricordo. A 126 che sappiamo.
0: Ma hai fatto l'incidente con la 127 papà?
1: Esatto.
0: E che ti diceva lui poi?
1: Ma va a te, me la fa. Guarda qua, guarda.
0: Hai istigato.
1: E a me Pino Daniele mi fa proprio come la droga. Ogni tanto me l'ha già fa, perché non.
0: Pino è Pino, ragazzi.
1: Guarda,
0: però questo è un problema, perché bastano aiutate solo un goppo lungomare, forse ti piglia a botte calore. Non va bene.
1: Esce a bulli.
0: Hai capito.
1: Arrossiamo i napoletani.
0: Torniamo subito, fermi lì.
4: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Non ci credo.
6: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
5: Ma non di lei. So di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, sottilette classiche, confezione da 285 grammi, a soli 1,99 euro. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri, a soli 2,49 euro.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
7: Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
9: Sì, lo voglio!
8: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Yeah, yeah, yeah.

0: E insomma, forse un'altra occasione mancata per quanto riguarda il lungomare. Io personalmente ci sono stato la settimana scorsa, domenica scorsa ero lì, e al netto del fatto che ci sono delle zone ancora sotto lavori, quindi ci sono ancora un pochino di cantieri, c'era una giornata bella ricca di vento, quindi forse non fa testo, però almeno la passeggiata mi è sembrata molto simile a quella che facevamo prima dei lavori.
1: Ma vogliamo fare un applauso al nostro Pio Russo, redazione esterna, per cortesia, lo metti per cortesia l'applauso?
0: Applaudilo.
1: Ieri ho telefonato ai migliori, ai futuri direttori, nessuno mi vede, aspetta, ma tu trovi. Pio Russo si è muto in da 2 secondi, non si fa con la casa. Pio Russo ci ha trovato il numero della giornalista che stiamo vedendo di mettere
0: tu il numero di qualcuno, lui te lo procura.
1: Ah, è proprio in un cani preso.
0: Vuoi parlare con Belen? Vuoi parlare con Belen?
1: Ma già quello giù tengo. Non smuovere.
0: Hai ragione.
1: Ma sono cominciato a stare cangullo, lascia stare.
0: Tu mi fai tanti di quei nomi che poi mi dimentico, capito?
1: Allora, signori, vogliamo sentire la vostra voce. 081-546-6873. Se volete, potete intervenire in diretta. Ieri sera sempre. Sì. Grazie per. Leggi
0: un attimo, stai dando il numero.
1: Leggi.
0: Rosario, e che sete che mi è venuta? La mia gamba dondola, dice l'amico.
1: La mia gamba dondola, pure mi ha scritto qualcosa.
0: Rosario, ancora complimenti per ieri sera. Siete stati bravissimi, poi a differenza di Pesacane che è brutto veramente, tu di persona sei un bell'uomo. Solo il naso ti rovina. Cioè bellissimo, lui ha montato e smontato in un nanosecondo.
1: Non è bello, è più carino da vicino.
0: Capavo l'esserisce, fosse bello tu in questa fotografia. Vabbè, andiamo avanti.
1: No, è carino Pesacane, è un bel ragazzo.
0: Andiamo avanti,
1: così. Allora 081-546-6873 hanno paura di Ciro Froio per essere tagliati sicuramente. Oppure i vostri messaggi a 342-00-00-100.
0: Allora, da napoletano vi dico 100.000 volte più bello il lungomare di Castellammare, con panchine, alberelli e con distributore di acqua gratis, sia naturale che frizzante.
1: Ma sicuramente, ragazzi, mettete, ma pure un turista, dai, un turista che parte da Piazza Municipio a piedi, no? E si fa tutto il trekking fine tutto il lungomare, chi l'arriva stremato? O entri in un locale, come dice la giornalista, o entri in uno di questi chalet, fanno
0: Ma se trovi posto?
1: Si trova pure posto, cioè alla fine, guarda, non si è pensato
2: proprio. Ragazzi, sì. Ma c'è un'idrana così sono da Pio Russo, o facete fatica senza niente?
1: No, e chi la
2: vergognatevi.
1: O io non copavamo che non fate chi ciù, è così, l'animo umano così è. Il modello, se mai speranza piglia i soldi, allora sai, si mette a disposizione.
0: In realtà c'è. Buongiorno. C'è il 5 per 1000 di Rosario che è devoluto a Pio Russo.
1: Dai.
3: Buongiorno, vai giù. E nemmeno fa più morti Ciro Froi durante la trasmissione vostra Putin da quando ha cominciato la guerra.
1: Non diciamo cose, nessuno.
0: Non diciamo cose.
1: Ciro, taglia, Ciro. Decapita,
2: bro. Vai, pure teatri, serata. Minima minima Marco ci ha mettere 4.000 euro in da busto minimo.
4: Buongiorno ragazzi, vogliamo parlare di questi tutti i magazzini.
0: Io non ho capito una parola.
4: Una quantità
2: di negozi,
4: non lo so, vedete.
2: Ma tutti si a fare camminate, vattene a fare per.
1: Comunque voglio dire, al matrimonio di Pesacane si va in diretta streaming, lo voglio dire, lui, no, lui è contrario a questa idea.
0: Ovviamente.
1: Ma sul mio profilo andremo proprio in diretta streaming.
4: Allora, beh, voglio com'era. E vabbè, e che fa?
0: A Bouillon. Allora c'è Jerry che dà un'idea, però dice: ragazzi, ma state sempre a criticare, lo hanno fatto per noi. Immagina in estate 40 gradi all'ombra, la bistecca la butti per terra e si cuoce. E non ti ha portato manca furnacella. Effettivamente, un po' come Terence Hill che si cuoceva i fagioli sulla roccia.
1: No? Il nero attira proprio.
2: Che un attimo che la Pio Russo cerca i soldi. A roba vai a domandare a usare a Marco Gieri, c'è chi usa.
1: E che io so?
5: Ma di un buon giorno, mi ricordo niente. Di mo' ma ci sciatate. Sto prendendo la macchina, hai risultato nel dia celibato.
1: Ah.
5: E che si sta parlando?
1: E niente, frate.
5: Ma io comunque aereo non saccio, se mi danno un crocifisso industriale.
1: Ma dai.
6: Ciro Frorio, buongiorno, tu sei la punta di diamante di questo programma perché ci fai sentire a tutti quanti i vocali, 1500 vocali, uno dietro l'altro, bravo Ciro, grande, grande Ciro.
1: Ecco là, guarda come se lo lecca.
2: Cazzo, nera tira, vera, nera come
0: allora.
7: Ciao Marco, ciao Rosario, sono Vincenzo.
0: Ma insomma, ma un programma legale.
7: Non ho l'auricolare. Volevo dire, vogliamo parlare dei...
1: Sì.
7: Delle piste ciclabili davanti ai negozi, c'è cioè, una cosa assurda.
1: Non l'ha visto, ma... la pista ci Capodimonte. Allora, se salite alla salita di Capodimonte Damiano.
8: No.
1: Ok. Allora, Damiano, sali la salita di Capodimonte, ci sta il marciapiede. Cioè, tutte curve arriva a Porto Amiano e poi ti porta a cosa? Guarda, loro hanno fatto la pista ciclabile.
8: A sinistra, andando verso.
1: Poi ci interrompe perché c'è sto palazzo che si trasse, poi come ce la danno?
8: Beh, certo.
1: No, io pigliassi se ci facessero vedere in olandese. Cioè, guarda come fanno qua, guarda come fanno.
8: Cioè, le domande di Ciro, ma un palazzo già c'è, certo che già c'è.
1: Ma le fa sotto, le fa.
8: Vabbè.
1: Vabbè, sentiamoci un po' di musica.
9: La roba a bicicletta ti fai male, vengo.
8: No, devi fare la casa col condominio. Allora, c'è Kylie Minogue, questa è di un po' di tempo fa.
1: Si andava a passare a bicicletta, un po' marciapiede, chi l'ha pera, lo cambi.
8: Sta a fianco.
1: Putin, quello è quello.
8: Torniamo tra pochissimo, ragazzi. I vostri messaggi al 342 00 00 100. Yes, sano kiss kiss, fino alle 13.

0: 3899-106-803. Se volete dire la vostra, a me però farebbe piacere una grande, lunga e immensa pista ciclabile che colleghi tutta la città, sarebbe fantastico.
1: Napoli non è
0: sarebbe fantastico.
1: Non è per bicicletta, Napoli è fatta a salite e discese. È un campione.
0: Oggi con le biciclette con la pedalata assistita, per esempio,
1: no,
0: ci la fai.
1: No, e cambia una bicicletta normale, sennò che si fa?
0: Vabbè, perché scusa, non posso avere la bicicletta con la pedalata assistita.
1: Certo.
0: Allora, 081 546 6873, se volete dire la vostra. Attualmente forse a Napoli città il settore turistico è il motore per far rialzare la città e giustamente quest'ultimo ha bisogno di benzina. Il verde rinnovabile purtroppo sappiamo tutti che fine farebbe e i costi di manutenzione chi li supporterebbe? Sulle panchine invece ci sta.
1: No, però
0: io dico una cosa.
1: No. Il problema è questo, che in tutta Europa si è capito che mettendo il verde nelle città si riduce il calore nelle città quasi del 30-40%. Cioè, se voi camminate in un viale alberato, non ci stanno 40 gradi, ce ne stanno 25. E diventa molto più vivibile la cosa. Se tu mi desertifichi tutta la città, noi avremo temperature. Vi siete ricordatevi che fecero quella scritta Napoli? Vi ricordate? A Piazza del Municipio misero quella scritta Napoli, talmente lo cavolo si squagliaia. Si squagliò la scritta perché giustamente si supera i 40-50 gradi.
0: Scusate, io credo che sotto gli occhi di tutti che già in questi giorni se lasciavi la macchina parcheggiata al sole tra le 10 e mezzogiorno entrare nell'abitacolo se non ti spari l'aria condizionata a 12 gradi per un quarto d'ora l'abitalico non si va a rinfrescare, quindi
1: la contraddizione è questa, mentre tutta Europa va a mettere il verde nelle città noi lo stiamo togliendo per un fatto, ve lo dico io, infatti meramente economico, perché costa mantenere il verde, loro non vogliono mettere una bella piantata di cemento e stati bene, insomma.
0: Però questa cosa andrebbe risolta prima o poi, ci vuole un po' di coraggio.
1: Però non l'abbiamo risolta poi i prossimi lavori là fuori quando li facciamo? Fra 20 anni?
0: Vabbè, questo no, cioè, tu se vuoi
1: ma è vero, sai che è vero Leonardo, sì, i prossimi lavori.
0: Chi lo sa, però io dico una cosa, magari ecco dei lavori di integrazione, magari non ora ma il prossimo inverno li si potrebbe fare per risolvere magari qualcosina,
1: speriamo.
0: Volendo si potrebbe
2: anche
0: fare.
2: Anche se avete visto un eventuale progetto dei box che vogliono far fare ai locali, ristoranti che c'hanno i tavolini fuori.
1: L'ho visto, è
2: Auschwitz.
1: Per Auschwitz, sì. Pure quello è bruttino. Hai visto tu il progetto?
0: Quale? Scusa, mi stavo abbiamo la giornalista alle 11.
1: Gli outdoor tutti uguali con l'hai visto tu il disegno?
0: No, non ancora.
1: Ma tu faccio proprio brutto proprio. Cioè, devo dire la verità.
0: Ora la vediamo. Io nella pausa pranzo, tra le 13 e le 14, vado in palestra, prendo la macchina per strada, già faccio la sauna. Non oso immaginare a luglio, non puoi toccare lo sterzo. Poi buongiorno ragazzi, buon fine settimana e oggi mi schiatto qua fuori e non ci penso. Rino dall'Irlanda che c'ha un bellissimo giardino con un piccolo prato fuori casa.
1: Tiene una passione perché per mantenerlo. Comunque il lungomare è stato fatto così per favorire quelli che vendono le bibite abusivamente, in modo che Borrelli possa fare i video mentre si applica con loro, si appiccica con loro. Pio Russo che fa.
0: Giusta osservazione, giusto.
1: Babù, allora alle 11 ci sarà la
0: proveremo, sì, è impegnata in un evento, però forse per le 11 riusciamo a strappare 5 minuti. Vediamo, così abbiamo dalla sua viva voce le considerazioni. Sentiamo qualche vocale.
3: Stefano, scusami, ma nella tua torre annunziata come state gestendo questa
1: gente? Non so Stefano De Martino, ma mi vendono tutti per Stefano De Martino, ma perché?
0: Eppure la camicia blu.
1: Mi sono messa la camicia blu oggi.
0: Ah, ma c'è questo che è bianco, vedi?
1: No, per me mettono la camicia bianca. Tu, ma chi è Stefano De Martino? No, se mi confondono. Vabbè,
0: ma
1: ci
0: poi
1: fermiamo,
0: con tutti gli occhiali un po' come Superman, no? Lui allora, sta celando la sua identità.
1: Ci fermiamo un attimo, sciacquo le fragoline, ci facciamo un bicchiere di fragole, va bene?
0: Se ti piace, vuoi fare...
1: Ma le sciacquiamo adesso, mettiamo Curtillo là.
0: E ci mangiamo due fragole.
1: Ci mangiamo due fragoline, queste vengono dalla Basilicata.
0: Dice,
1: va bene, una basilica, chi ce ne futta?
0: Ma tutti sanno che dalla
1: sono
0: Basilicata
1: e tu...
0: arrivano i fravole belle dalla Basilicata, sono belle e buone. Fred De Palma nel frattempo per voi.

0: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
5: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora, torniamo in diretta per chiudere la prima delle nostre tre ore. E io vorrei ricordare a Rosario che ieri ha citato una puntata sui fantasmi anche oggi.
1: Sì, alla terza ora.
0: Alla terza ora, quindi restate con noi che ne parleremo fra poco.
1: Ah.
0: No, grazie. Non vi dimenticate di cantare la canzone del maestro Ernesto Afforia mentre mangiamo.
1: Sono Gallecci che Fraule ci ha pensato il nostro buon. Non lo diciamo il nome, sennò poi non dice raga.
0: No, lascia stare,
1: lascia stare. Dici che dovete avere un prestigio.
0: Ah, quindi possono cantare solo Modugno?
1: No, dice, cioè, dice che i giornalisti non giocano, non ho scherzo.
0: Va bene. Allora, qualche altro messaggio, ma se volete dire anche la vostra, 0815466873. Buongiorno ragazzi, le fragole di Metaponto sono le migliori che esistono. Ma non facciamo a chi se la tira con la fragola più buona,
1: Beh, sì, queste vengono dalla Basilicata, come Lucio. Dice il fruttivendolo.
0: Ma erano le fragoline di Gigione!
1: Ma perché se erano le fragole secondo i geni erano male?
0: Non credo che si facciano
1: su razzismo in coppia e fragole. No. Il fragolone,
0: Io ricordo che in Campania e nel napoletano sono famosissime le ciliegie di Chiaiano.
1: Non lo so, fanno i ciliegi a Chiaiano.
0: Sì, io ricordo
1: stanno
0: che
1: terra ancora, feci
0: una volta feci anche un evento dove c'era questa celebrazione delle ciliegie. Va bene, forse ho detto una cazzata, ma non credo, ripenso di ricordare bene. Ma perché tutti questi cantanti con i ritmi da baciata? Ne abbiamo davvero bisogno? Beh, ragazzi, è estate, cioè estate, è il caldo e si va al ritmo di baciata. Cioè,
1: la musica estiva. Pure è baciata,
0: È abbracciata pure quella lì. Vabbè, ci abbiamo ancora un paio di minuti. Fra poco poi proviamo a contattare anche la giornalista che ha curato l'articolo che abbiamo letto da Fanpage in merito a queste osservazioni. Al momento mi permetterei di dire così, che sono osservazioni anche abbastanza giuste in merito al nuovo lungomare che man mano si sta ultimando con il suo restyling.
1: Ma la domanda base è quella, ma per chi si progettano le città? Per i cittadini o per che cosa? Insomma,
0: no. Vediamo un po'.
1: Tu lavori a casa tua, fai per te o fai per la signora a fianco per chi viene a te trovare? Cioè, li fai per la tua comodità, i lavori a casa.
0: Teoricamente.
1: Nelle città.
0: Secondo te perché volevano alzare un muretto sul tuo terrazzo? Per la loro comodità.
1: Per la loro?
0: Certo.
1: Che arrivo un terrazzo in capo, vai.
0: Ragazzi,
1: cosa
2: che buongiorno.
0: Solo?
2: Azzo come è asciuto, non è una dei soli. Fino all'autore si stavano lamentando tutto quanto, la crema, quando venne un po' che cavolo, ma sto fritto, ma credo sto fritto, credo sempre, mamma, fino all'altro ieri, come è asciuto, non è una cosa, si stanno lamentando tutto quanto. Ma è più forte, è più forte, so che lì là che ti vengono vicino, magari in una fila che sta aspettando qualcosa, tu mi caga, e chi li sta vicino e fa, ma no. E credo, e non si può stare. E pattini, che stai a fare a casa, non si può stare. Io allora. sempre la mandato.
0: In questo editoriale molto dettagliato percepisco una certa avversione da parte del nostro scopo.
1: No, a un milanese non può mai fare su monologo, cioè ci sono monologhi e cabaret. Però se un milanese tiene questa capacità va a Zelig.
0: Però c'ha ragione, guarda che differenza se viene qualcuno vicino a te e dice ma che cavara, e uno che viene e fa ma che re. Cioè quel ma che re che apre a scenari apocalittici, sai. Perché? Come a dire questo caldo è anomalo, ma sta succedendo qualcosa, ma è capitato qualcosa di particolare, siamo nel metaverso, nel metafisico, e genera un'ansia metaverso. Ancora maggiore, capisci?
1: Va bene.
0: Tu sei preparato sul metaverso?
1: Ma già
0: andiamo a studiare, torniamo subito.
1: Cos'è questo metaverso? Vai.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Vuoi un'energia tutta tua?
4: passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno da Marcello Calvano. Papa Leone è tornato in Campania 11 anni dalla lettera enciclica di Papa Francesco Laudato Si sulla carta della casa comune. Papa Leone celebra l'anniversario visitando Acerra, al centro dei territori inquinati dalla terra dei fuochi tra Napoli e Caserta. Dopo l'atterraggio Papa Leone ha raggiunto il Duomo di Acerra in auto chiusa. Passiamo alla cronaca. È arrivato in ospedale intorno all'una della notte, colpito da due proiettili, uno all'addome e uno al braccio sinistro. Subito sottoposto a un delicato intervento chirurgico, il ferito è tuttora ricoverato in codice rosso, in prognosi riservata. Uno dei frammenti dell'ogiva gli ha infatti leso l'intestino. L'uomo, originario di Pianura, è già conosciuto alle forze dell'ordine. Sul ferimento indagano i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli assieme ai militari della stazione di Pianura. I carabinieri di Castellammare hanno arrestato un 25enne già noto alle forze dell'ordine per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia. Il giovane aveva richiesto ai genitori 20 euro per acquistare sostanze stupefacenti. Dopo il rifiuto dei due, il 25enne nella notte voleva raggiungere i genitori nel loro appartamento al secondo piano, salendo dal balcone minacciandoli con un coltello. I militari, già posizionati in zona, lo hanno individuato e bloccato prima che potesse raggiungere l'interno. Ed il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha disposto un'ispezione immediata al comune di Portici. La decisione è stata assunta dal prefetto dopo aver appreso notizie in merito al ritiro di alcune tessere elettorali con false deleghe. Portici è uno dei comuni del napoletano che domani e lunedì saranno chiamati al voto per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. Il prefetto rende noto che nel più breve tempo possibile sarà fatta chiarezza sotto il profilo amministrativo della vicenda. La chiusura con lo sport, il calcio, vigilia dell'ultima sfida di campionato per il Napoli di Antonio Conte. Domani gli azzurri affronteranno l'Udinese al Maradona alle ore 18. Questa sera la squadra sarà in ritiro per preparare al meglio il match che, con l'ottenimento di un risultato positivo, permetterebbe al Napoli di conquistare matematicamente il secondo posto in classifica. Conte saluterà il pubblico napoletano dopo due anni. Al momento i sostituti più papabili sono Italiano, Allegri, nonostante le sue quotazioni siano in sensibile discesa, e Fabio Grosso. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Linea al meteo.
6: Kiss Kiss Napoli meteo.
8: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale interessa tutta l'Europa centro-occidentale, garantendo tempo stabile anche in campagna nelle prossime ore, con prevalenza di sole, qualche annuvolamento sparso al pomeriggio sui rilievi appenninici, ma senza conseguenze. Anche domenica situazione simile, con qualche annuvolamento in più al pomeriggio sui rilievi e in sconfinamento anche all'accidente, ma basso rischio di fenomeni. Clima caldo, temperature in rialzo, massime fino a 30-31 gradi sulle aree pianeggianti in questo weekend. È tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trevi.

0: Di sicuro tra le tendenze recenti della musica italiana ci sono anche le collaborazioni. Questa è la nuova di Emma Ercomi, si chiama Vacci Piano e apre la seconda ora di Elsano Kiss Kiss con lui. Venite a vedere, bello come una fragola.
1: E basta,
0: buono come una fragola. Rosario Verde, eccola.
1: Bellissimo, su 7-6 accanto a lui Marco Pisacane.
0: Allora,
1: stiamo parlando di questo lungomare, questo restyling del lungomare che pare che sia un deserto praticamente esposto al sole nero, cioè che attira tutti questi raggi solari. Siamo per metterci in contatto con questa giornalista che ha scritto questo pezzo, però a short oggi non ci
0: non ci aiuta. Vediamo se ci riusciamo più tardi, vediamo se riusciamo più tardi in mattinata.
1: Nel frattempo sono libere le linee, se volete pariare 081 546 6873. Pronto? E mi cade, vai.
0: Oggi giornata ricca, finisco alle 13 di lavorare, alle 15 ho la prima partita di torneo, se vinco devo rigiocare alle 18. Rosario, che pagherei per vederti in campo con la tutina di Sasamen? Ti entra ancora?
1: Pagherei 1.000 euro, vengo, non è un problema. C'è Marco che mi gestisce questo calendario, se vuoi.
0: Sì, volendo
1: gestisce lui, vai.
0: Mi occupo anche della parte finanziaria, ovviamente. Poi un po' di vocali e se volete 081 546 6873. Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, sì. Buongiorno, ciao.
2: Ciao, posso parlare con Rosario?
1: Sei già in diretta, caro. Sei in diretta.
2: Come?
1: Sei in diretta, vai.
2: Ah, ok, grazie.
1: Pronto?
2: Sì,
1: vai.
2: Pronto?
1: Sì, eccoci. dici, vai.
2: Wow, non ci credo, con l'emozione.
1: E perché?
2: Mamma mia, con Rosario. Io sono...
1: Sì.
2: Chi sono? Io sono una cellula dormiente.
1: Cara cellula dormiente.
0: Per un attimo ho pensato, vai, il grande Sasamen, io sono Batman.
1: Ti sei ridestato un attimo, dici tutto.
2: Io vi chiamo da Barcellona,
1: quella.
2: Non so se lo sapete.
1: No, non possiamo.
2: Io da anni, sono un grande vostro...
1: Grazie, amico mio.
2: Vi sponsorizzo dappertutto.
1: Grazie, amico mio.
0: Quindi siamo famosi anche a Barcellona.
1: Non ho capito.
2: Come?
1: No, niente, vai, dici, che volevo dire.
2: Io la verità vi ho chiamato perché purtroppo io lavoro di notte e molte volte vi sento con quell'applicazione.
1: Ma fai il rapin là, cioè fai il ship, che fai in notte là a Barcellona?
2: No, mi dedico nel parcheggio, sono
1: il
2: call center, faccio il parcheggiatore abusivo a Barcellona.
1: Complimenti, vai, si guadagna bene. ridi
2: non è giusto.
1: Comunque ci senti di notte con i podcast, che come fai?
2: Sì, solo che da una settimana che non funziona.
1: Stiamo risolvendo.
2: L'altra volta ho avuto la fortuna di parlare con Gesù Cristo.
0: Bravo, Dio. Non sapevo che avevamo questa linea diretta.
1: Senti, no, stiamo risolvendo.
2: Un giorno si parla con Gesù Cristo, il figlio di Dio.
1: Sì. E niente, comunque stiamo risolvendo, dici che con Android abbiamo questo problema, però pare che l'abbiamo risolto.
0: Se nel frattempo hai problemi con l'app, puoi andare nel browser, sul sito direttamente, anche con il cellulare, sul sito di Kiss Kiss Napoli, lì non dovresti avere problemi e dovresti vedere tutte le cose.
2: Io purtroppo sono un dinosaurio e quindi...
1: Cioè entri sul sito, vai sulla foto del nostro programma, si aprono i podcast e tutte le
2: serie. Ma nella foto c'è anche Rosario poi.
1: Ci sono, io sono bruttissimo, infatti ho querelato pure la radio. Sì.
0: Non la levano quella foto.
1: Non la levano.
0: Senti, facci sapere se si sentono così e magari diamo un'informazione in più anche agli altri ascoltatori, va bene?
2: Va bene, comunque un abbraccio e vi dico un'altra cosa, se Rosario è vero che è la persona di spicco del simpatico, però siete la formula, cioè una coppiata vincente.
0: Meno male, grazie.
1: Grazie assai.
0: Senti, vuoi chiudere questo tuo intervento con un olé tipicamente spagnolo?
2: Olé!
1: Bravo,
0: che bellezza.
1: Bella ciao caro. Pronto?
3: Ciao, buongiorno amici miei, sono Alfonso D'Anzio.
1: Ciao.
3: Vi ascoltavo in settimana
1: Affoggio,
3: e ho sentito che nella seconda ora di oggi parlavate del paranormale.
1: È terza ora, però se vuoi dirci qualcosa adesso...
3: No, ragazzi, ho proprio una cosa in seduta stampa,
1: sì.
3: Che c'è una persona qui accanto a me che si occupa del paranormale, ha un'attrezzatura con un camper, se volete ve lo passo, vi spiego un po' di cose perché non ci crederete mai di quello che vi racconterà.
1: Ma cosa sta facendo questo camper? Fammi capire, scusa.
3: Ma te lo dice lui.
1: Sentiamo, passabile.
4: Buongiorno, sono Francesco Marrone.
1: Ciao Francesco Marrone, cosa fai con il camper?
4: Ciao, buongiorno. Io mi occupo praticamente di ricerca sul paranormale. Praticamente ho un camper che è stato totalmente riallestito al laboratorio mobile. Mm-hmm. Tant'è vero che dentro ci sono tutte le attrezzature.
1: Guarda, se non, mi stai prendendo per il culo, mi prendo il tuo numero di telefono e ti chiamiamo dopo perché parliamo dopo di questa.
4: No, non ti sto prendendo per il culo. Se vuoi ti lascio il sito, puoi andare a vedere sul sito internet.
1: No, allora facci una cosa. Mo ti metto in privato con Ciro Froi che si prende il tuo numero e ti chiamiamo al mezzogiorno, va bene?
4: A mezzogiorno, perfetto.
1: La terza ora parliamo di questa cosa qua, va bene?
4: Perfetto.
1: Ok, ti lascio a Ciro. Ciao bello. Allora, stavamo dicendo, vai.
0: Allora, la foto la volevano cambiare, ma poi hanno visto che le altre erano peggio. Enzo, grazie, sei un amico.
1: Non è vero, perché il mouse ce l'andiamo a fare dal nostro Zaccaria, che non si pigliamo anche i sordo. Pronto?
5: Pronto ragazzi, buongiorno.
1: Qui caro,
5: sono
1: ciao.
5: Sono Francesco, sono un architetto.
1: Ciao.
5: La cosa più bella, aspetta, prima che di farmi le domande, la cosa che ho letto, più bella che ho letto sui libri per questi problemi del verde, sta: se le piante avessero il wifi nessuno le taglierebbe.
0: Sì. Bella questa, sì. Hai ragione.
5: Prego.
0: Però io credo che hanno qualcosa di meglio del wifi, no? Ti salvano la vita fondamentalmente.
5: Ma non lo vedi l'ossigeno, ti dimentichi che ne hai bisogno di vivere.
0: Hai ragione.
5: Il wifi invece ti serve.
0: Senti, sì. E da architetto, dici un po' la tua su questi lavori che sono stati fatti.
5: Raga, il problema è sempre lo stesso, l'avete già centrato, soldi.
1: I soldi, sì. La gestione del verde
5: non si gira intorno. In Italia purtroppo qualsiasi gara di appalto, quasi tutte le gare di appalto pubblico non vedono le migliorie, ma vanno al totale soldi quanti ci vogliono e quanti ne vengono stanziati.
1: Io penso più che un fatto di gestione che non mettono il verde, perché il verde va mantenuto.
5: No, perché non hanno una lungimiranza nella gestione, perché in Italia non si fa gestione. Loro pensano ai soldi per farlo, ma fidati che i soldi per la gestione non vengono mai considerati in niente, quindi non è che sono lui, cioè nel senso,
1: cioè mi stai dicendo uno che guadagna 6-7 mila euro al mese non calcola queste cose qua?
5: Non è che non calcola, è costretta a non farle calcolare perché non può calcolarle di sua volontà.
0: Però scusami, non è un cortocircuito pazzesco, perché tu stai parlando comunque di una zona che poi sarà ad alto traffico pedonale in periodi dove ormai da anni, il periodo estivo, quando arriverà il Niño, starà sull'Italia, su Napoli 2 mesi e butteremo il sangue, cioè diventa controproducente comunque una cosa del genere.
5: Ragazzi, torniamo sempre al discorso: è il sistema che ha un cortocircuito e che bada soltanto ai soldi per la realizzazione del progetto
1: e basta.
5: I soldi per la manutenzione non vengono mai considerati, i vantaggi non vengono mai considerati, quindi il problema resta sempre lo stesso: i soldi sono soldi, che quindi è inutile girarci intorno.
1: Babu.
5: Anzi, facendo così, l'unica cosa, che i famosi Deos saranno tutti uguali, avranno tutte la stessa grandezza, forse si migliora questo, l'unica cosa positiva del lungomare, perché avremo tutti quanti che hanno...
1: Guarda, io ho visto il progetto, ma non è che è proprio bellino, eh.
5: Guarda, lo sa, ti dico...
1: Era un locale, grande.
5: No, lo so, però io all'estero, dove questo regolamento è applicato, cioè tutte le persone hanno i Deos uguali, all'esterno è molto più bello di avere Deos a macchia di leopardo, chi lo fa bianco, chi lo fa giallo, chi lo fa...
1: Mi piace la diversità, su proprio fatto così io. Vabbè, grazie amico mio, grazie. Ci fermiamo un attimo e torniamo subito. Vai, una canzoncina, vai.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Il calcio, lo spettacolo e la solidarietà si incontrano in una notte indimenticabile. Napoli 26 maggio, Stadio Maradona, la notte dei leoni. Napoli Legends contro World Legends. Con grandi

0: La Notte dei Leoni, 26 maggio, Stadio Maradona. Biglietti disponibili su etes.it. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, sottilette classiche, confezione da 285 grammi a soli 1,99 €. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,49 €.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
4: Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. Tre giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e pizza design district. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com.
1: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti tre prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Dal 25 al 27 maggio alla Mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com.
3: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
4: Ma lo sai che da Euronic Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
5: Cioè?
4: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
5: Ah, e per il pagamento?
4: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
5: E allora corro da Euronic Stufano.
4: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronic, un mondo più avanti.
6: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da €15.950. Jeep Avenger da €19.500. MG ZS da €16.450. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: Non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Déco, sottilette classiche, confezione da 285 grammi a soli 1,99 €. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,49 €.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
5: Déco, la tua scelta quotidiana.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
1: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
2: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days.
1: Cioè?
0: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
1: Ah, e per il pagamento?
0: Nessun problema. Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
1: E allora corro da Euronics e Stufano.
0: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto, nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Il calcio, lo spettacolo e la solidarietà si incontrano in una notte indimenticabile. Napoli 26 maggio, Stadio Maradona, la notte dei leoni. Napoli Legends contro World Legends. Con

0: Potter. La notte dei leoni, 26 maggio, Stadio Maradona. Biglietti disponibili su etes.it. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, sottilette classiche, confezione da 285 grammi a soli 1,99 euro. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,49 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
4: Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
6: Signora, prende anche le olive?
7: Sì, ma olive granata.
8: Olive granata. Metti in tavola la

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.